0: Wosumi niyama pe womu erade nani nguyeso. Wosumi we ye jiremu ekasen. Makase mekanese nye debi ya mekan. Mese wosumi biyara. Naotri biyara adichinye biyara. Inshira womu en nipapa e womu. Naotri biyara de nepaba. Wosumi biyara ede nepaba. Nepa jun ede ba erade mfanto yenso. Nepa jun ede ba erade mfanto nguyeso.
1: Amen.
0: Ye jina junimu ye ne day ekasen. Nipa biyara e wosa junimu. 2026 ya we are day on fan number yeno on
1: fan
0: number yeno ye mo say we are day
1: 2026
0: ne bosumi etosun sia no
1: bosumi etosun sia
0: aye june
1: aye june
0: munepa
1: munepa
0: e wo yesu dey mo
1: e wo yesu
0: dey jefa
1: Yajifa,
0: Yajifa,
1: Yajifa,
0: Yajifa,
1: Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Yajifa, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana, Libriana